Tutta la vita la estensione io so mi brolla. Che no haga, ni so disgrazia, ni so rimpottugno, ve so potenza, ve so ecciceria.